0: liete quali lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzar, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, si

0: sciabili lingue. Orbene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien dei vostri amanti, chi vi fe circurtati invariabili solo i lor cori?
1: Lunga esperienza,
2: nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umore,
1: immutabile carattere,
0: proteste, proteste, pianti, sospir, caresse, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di derriderci.
0: Ia, ia. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
2: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 sechini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un moto, un gesto. Giurate di non farvi tutto.

l'ho fatto. Vorrei dire e cornono, poi tanto il labbro va fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che fare, che farò, che gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici!

0: lasciate l'or da solo, è troppo giusta la cagion di quel viaggio.
1: Chissà se più ti vedo, chissà se più.

0: la commedia è graziosa e tutti e due fanno ben la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo foresto che ha di

Altro! Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro! Perché manca la quel foglio? Non posso sapere cosa è stimbroglio.

signori, un'altra volta quando guardano da fuori, signori, un'altra volta quando guardano da fuori, la cosa di semitori, insomma, la saprà. Signori, un'altra volta quando guardano fuori, signori, un'altra volta quando guardano da fuori, la cosa di semitori, insomma, la saprà. A non servono le sbarfe, facciamo una gatta morta, mangia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, te potrà. E Rosini, gentina, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure la gatta morta.

0: New risponde: ehi! Chi è costui?
1: Che brutta faccia!
0: È ubriaco!
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Ehi, di Pasa! Maledetti! Maledetti! Ehi!
2: Cosa vuoi, signor soldato?
0: Ah? Sì, sì!
1: Il costui che hai urlato!
0: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
2: Che balordo, che balordo!
0: Ah, ah, ben

0: casa.
1: Io già perdo, va.
0: Quanto tarda? Dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà.
0: Qui prudenza ci vorrà.
2: Dunque voi siete dottore?
1: San dottore, sì signore!
2: Va benissimo! Un abbraccio! Qua, collega!
1: Indietro!
2: Sono anch'io dottor per cento! Ma li scalco al reggimento! Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto, osservate, eccolo qua, eccola qua, eccola qua!

0: cercate. Presto, presto, andate via.
1: Fate, fate, non gridare.
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
2: Ehi, ragazza, vengo a Dio.
0: Dove vado, signor mio?
2: In caserma.
0: In caserma.

0: Esentiamo
1: e andate al diavolo, non mi state più a stare.
2: Cosa fa signor mio caro, cosa fa signor mio caro?
1: Sì, non ha la forza umana, in alloggio di stato, in alloggio di vostar.
2: Vuol restar?
1: Restar sicuro.
2: Oh, sono stufo, oh, mio padrone, questo voglio un buon bastone. Lo farà di questo giarro, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un buon bastone lo farà di questo giarro.
1: Dunque lei vuol battaglia?

0: cosa accade. Signori miei, e chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada, a questo strido, s'era adunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, s'era adunata mezza città. Signor giudizio, per carità.
1: Questo viveva, questo è brinconi.
0: Per il rispetto, signor soldato, per il rispetto, con questo fusto contro il diavolo, con la creazione.

Sì, signor, cosa caso di quattro? Sì, signor, cosa caso di quattro?

conficcando quel cantone, ricavandoci cappello, incominci, siar parole, alla fila sua reale, portene da memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo,

0: mi rivolte verso setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi inginchino scuffietta, verso spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra strocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

soggiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco protezione, quella tante buone ragioni, che vorrebbe in impeccuccio, chi ne accade da un cioccio, che una parte tra è un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio.

0: Anche Dandini ne sembra innamorato.
1: Eccoli, udir lor qui potrò celato.
2: Ma non fuggir, perbacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
3: Ho mutato linguaccio, ho fatto via.
2: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata.
3: Ma sì, io d'un altro son innamorata.
2: E me

dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai quali accenti

0: Adunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta, e i miei germogli in queste stanze, ma per...

0: e quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
2: Non giudicate in fretta.
1: Lo dica ad un papà.
2: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
2: Non ci ode alcuno.
0: In aria non si vede una mosca.
2: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
2: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
2: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
0: Che volesse maritarsi con me?
2: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
2: Sia sigillato quanto lo udrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta.

segreto d'importanza, un arcano interessante. Io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Ti farà stracircolar. Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà stracircolar, stracircolar, vi farà stracircolar, stracircolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben dedicato. Ogni sigla va a contar. Senza manco trarre il fiato. Starò qui pietrificato, ogni sillaba.

0: figlia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio son già stampato, ma che cesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza,

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori me ne

Veneto. È una burla il principato. Sono un uomo mascherato. Ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un barone. Grande pastore. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Non partirò. Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò,
0: non partirò,
1: non partirò.
0: Tengo leggero, non tengo leggero, non punto da passo.
1: Che posso basso,
0: che posso basso,
1: che posso basso. Non stiamo bene, non stiamo bene, non stiamo bene. Non stiamo bene, non stiamo bene, non stiamo bene. Non stiamo bene, non stiamo bene, non stiamo bene. Non stiamo bene, non stiamo bene.
0: Non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non mi ha detto, non posso che non m

Amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto. Ov'è Dandini, secolo vuole nel suo viaggio. Oh, come indocile s'è fatto ed impaziente, che lo pizzica amor, segno evidente.

0: rimvedere un morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero puntiglio mi son ridotto a questo. Mille lorine avessi da Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuole andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la mano. Mi dà sul viso
1: due schiaffi.
0: No, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla, vedi, peggio ancor. Leggete.
1: Io son di Sasso, secondiamo. Ma come mia sorella si saggia buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me, no certo.
1: Che sia colpevole sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto e mo vado a chiamare espressamente quale testimonio della mia vendetta.
1: Vabbè, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
1: Sediam pure, ma parallora.

cultiver des mantimentes, cultiver des mantimentes nel giardino di scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo. E la notte assagurata, oh mio cielo, il grito

ogni accenno imprigionata, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà.

da tempo ci mostriamo che tra preti, tra minacce da avvertir l'autorità ci facciamo e dovrò metterci la cosa respirare.

0: di te fresco. Nel boschetto quanti quanti ci appostiamo, di la punta di riposiamo, se non sponde il tradimento, la cacciate su di piede.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, Valtellone, sono contento, bravo, bravo, Valtellone, sono contento, bravo, bravo, bravo, bravo.

con par. Vrai se giovane ragire cama di sorrisi e teneri sospiri e lacrimi, vrai se giovane sorrisi e teneri sospiri e la... Vorrei prendere il mare di vincere, vorrei prendere il mare di vincere, la trappola del sole, la trappola del sole. Giorgio, la verità, c'è il racconto, tutto il mio mondo, lei.

0: con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vero alcuno.
2: Che faccia tosta?
0: E mentire sfacciato, saprò ben io trovarlo.
1: Ti ripeto che qui non vero alcuno. Che voi sognate?
0: A quest'ora in giardin, che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, non i vieni, fuori di casa mia, oddio!
1: E lei, signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: E in per sogno, per cosa mia, vi resto.
0: Corri, punibile, contenta,
3: signore, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi, o carta bianca!
0: Inteso!
3: Ehi, di casa, qualcuno, Ernesto!
4: Eccomi!
3: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
4: Ah, lo zio, è via vera!
3: Desitar non è più tempo, dite di sì!
1: Non pongo!
0: E dia consento, vai a prender Norina!

la patria di vento, dunque soffronia, tu resombrento. Per matrimonio, oh mio pensiero, in modo a togliervi di fare un vero.

audace destro, cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pannilini biechi, come si fa coi gatti.

0: ne ho piene le bisacce, ne ho piene le butella.
1: Voi siete roto!
0: Un canterò! Sento ancor le cornate di quell'irco geloso, o ancor lo s'arrempate, e sei rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un paniere di dama, con quel tofo e quel caldo, un uomo della mia tempra che in uno stilicidio continuo si distempa.

0: approfonditi.
1: Rilegge, rilegge
2: le scagliotte.
1: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla

0: Abbiato un pote, abbiato un pote,
1: fanteria,
0: dai
1: oferia,
0: a così sia,
1: fraglieria,
0: dai oferia,
2: andiamo un picco di vino.
0: E tra catarame e solfo, riconosco Bartolfo. Naso vermiglio, naso bargiglio, puttu d'allesina, vampa di resina, salamandra, minisfato, specchio la barda, stecalizzatore, spirito di ferno, ariga seca, vampiro, basilisco, manicolo, la torre. Oh! Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone.
3: Bravo!
0: Un poco di pausa.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con tanta aporia non avrebbero un picciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltare.

0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burlone. È nato burlone, burlone, burlone.
0: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone.
2: Tutto nel mondo è burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.